Salvador, D'Angela Fatskewa Camille. Che brutta giornata, Schmado. No, non mi conviene più andare a lavorare lì, non ce la faccio.